like potato, you like tomato, I like tomato, potato, potato, tomato, tomato.